Arrête tout, dis-moi si ça te va. Une lettre forte et tout. Desi poco di più, della gomma più, ma tu, perché tu.